0: pezzi il traffico sul grande raccordo anulare di Roma, sull'autostrada per Fiumicino e su tutte le stradali.
1: Ma anche a Roma, giunti a più retta, valca, ma più a chiesto la nuova vicone, a sitta non auto, le alla tasca, le rinchiusi di un'altra. Io vi rifiuti, il brusso di luce, il